Colleghi, serato di dinamica musica. Ok, rubrica storia. Yeah, drama musica, cosa ni niente, non è drama, ne mos lorita baona, toko, sono resin. Ideal, diminuto hat no resin ruane, beba, colleghi, se ne bema cagore di da un compagno, la stay di tia ne frequencia, radi libertà di linea. Ti rumete se barona ta musica, e ne, lili, ba colleghi, balo ne bema cam school, mi school, mai, mi school, le tia ne urlate, langsung kontak tuh langsung deh ya tenane kari tebot sirakara kosu musika ka dedika musika rumah mi pronto deh ita baru nampu musika usi banda bakal aksin ini yang konya titlu liber tadi.

Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ie, senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Okay, musica Husi Crimson con il titolo Danza la Hatete, Loriona Ita Behetu Kutolu, Lina Minutu Sanulu Racing Hito. Non è una fatta in Haunia, Lorai Dia Lorai Solo, Red Bomba, Lucrona Nice, Rotu Maca Resina Down, Stetonia La Maya La Lorenzia Nulu Racing Lima Ponto Alo Megahertz Ninian, Basera Nebe Maca Servisu Servisu Hela, Catalona Fatin Cuidado Ita Bot Serenian, Corazan La Vontade Na Fatin, Odia La Actividade Shbalorong O Hing Ninian, ya. E espera che te possa in Actividade Soto sila ho diak na fating, noro na diak dit pito bot sira ho tu. E non è tu irmai na fating, lorito bot sira barona musica, husi Inferno Ben, honi titulo Mahoen.